0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Hold your breath. Make a wish. Now count to three.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60, 70, 80. È un anno particolarmente importante perché si consolida come fama e come consistenza proprio un programma di una gara a tutti gli effetti di canzoni e di artisti con un cast di primissimo ordine, e diventa un vero e proprio antagonista rispetto a trasmissioni più blasonate. Sicuramente diventa la trasmissione dell'estate, quel programma condotto e realizzato e prodotto da Vittorio Salvetti, all'epoca con Rai 2, con il secondo canale nazionale, e che vede la partecipazione di artisti di primissimo ordine: Tom Jones, Little Tony, Camaleonti, Caterina Caselli, i Dick Dick, Rita Pavone, Albano, Orietta Berti, Sergio Endrigo, Petula Clark addirittura. Quindi personaggi di primo livello. La canzone che andiamo ad ascoltare tra qualche istante è quella vincitrice di quell'edizione del Festival Bar del 1968, ossia Adamo con Affida una lacrima al vento.

Il criterio che veniva utilizzato per la formulazione di queste classifiche al Festival Bar in quell'anno era il conteggio del numero di ascolti che un disco riceveva nei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia. Evidentemente Vittorio Salvetti era in grado di raccogliere questo tipo di informazione, che rappresenta un po' uno dei primi esempi di musica di popolarità misurata con cifre molto molto reali. Faceva parte del cast del Festival Bar del 1968, nell'allora serie che si definiva Oro, anche Caterina Caselli, con un disco dal titolo L'Orologio, ma non è quello che ascoltiamo adesso, perché in classifica c'era Il Volto della Vita.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Caterina Caselli, grande cantante ed in seguito anche grande imprenditrice nel settore discografico. Ancora oggi è una delle personalità più influenti del mondo della produzione musicale italiana. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Noi torniamo nei nostri archivi, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla musica di Radio 60 70 80 che vede i suoi ascoltatori giorno per giorno crescere sempre di più, e questo non può che farci piacere. Noi, come sempre, ci ritroviamo qui tra un'ora.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: La radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: L'appuntamento con le classifiche di oggi, quelle datate, quelle di tanto tempo fa, con Bruno Righetti, un appuntamento tipicamente italiano. E vogliamo anche celebrare la musica d'autore, ed in particolare la musica d'autore romana. Siamo nella seconda metà del mese di maggio del 1978 e la nostra classifica è dominata gioco forza in quel periodo dai Bee Gees di Stayin' Alive. Al secondo posto Patti Pravo con La magia di pensiero stupendo, quindi Elisabetta Viviani con una canzone per Bimbi, Heidi, e quindi Alan Sorrenti con Figli delle stelle al 4. E al punto numero 5 un personaggio che andremo a presentare tra qualche minuto, perché prima, sempre parlando di Roma, uno degli artisti più amati, anche lui che ci ha lasciato troppo presto. Sto parlando di Rino Gaetano, uno dei suoi pezzi più famosi, Gianna.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

sapeva usare le parole e la musica come pochi. Rino Gaetano, grande successo di Gianna, non si può dire altrettanto del precedente disco di Antonello Venditti, Ullalla, che aveva delle aspettative dopo il grande successo di Lili che non vennero confermate, ma si rifà abbondantemente quando pubblica questo bel disco. È autore ovviamente di testi e musica, l'album si chiama Sotto il segno dei pesci e questa è proprio la canzone che poi entra prepotentemente in classifica e che dà il titolo a tutto il lavoro.

0: Blade.
1: Un giusto tributo a Roma e a una colonna della musica romana che è Antonello Venditti e che lo è anche della musica italiana, uno dei classici, un repertorio a colpo sicuro che abbiamo ritrovato in quella Hit Parade della seconda metà del mese di maggio del 1978. Noi ci ritroviamo qui, come sempre, per un altro appuntamento, sempre su Radio 60 70 80, tra un'ora.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
3: Roma ha da poco incoronato il suo nuovo imperatore del tennis, Jannik Sinner, eppure manca qualcosa o qualcuno che risponde al nome di Carlos Alcaraz, alter ego dell'azzurro e avversario principale per il trono della racchetta moderna. Una rivalità, un duello che per rimanere tale ha inevitabilmente bisogno di entrambi. L'uno è necessario all'altro per migliorarsi, perfezionarsi, vincere con l'ossessione cara solo alle leggende. L'assenza dello spagnolo però è destinata a proseguire a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene ai box. Oggi, nel sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, il suo nome non ci sarà. Come non ci sarà Wimbledon, in cui Alcaraz ha già annunciato il forfè. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, fa sapere sui social. Purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: La solita strada.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tappa di nuovo nel 1988 con l'appuntamento Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Allora, posizione numero 1, siamo nel mese di maggio, seconda metà, ci troviamo ai Wonder con I'm Not Scared. Quindi Tullio De Piscopo, celebre andamento lento al 2, quindi L'amore rubato di Luca Barbarossa al 3, gli Aha di Stay on These Roads al 4 e Sade, Love is Stronger Than Pride al 5. Prima o poi la recupereremo in qualche blocco Sade, perché qui siamo di fronte alla gran classe. E al 6 Gash Patti con Etienne, anche questa recentemente ascoltata nei nostri blocchi. Più in giù, verso metà classifica, troviamo questo ragazzo, un ragazzo inglese che aveva già pubblicato precedentemente con un'altra etichetta discografica questa canzone, ma è con il cambio di produzione che arriva a fare il botto. La canzone si chiama Wonderful Life, era in Hit Parade, a cantarla è Blake.
1: C'era una volta Hit Parade.

0: Il Festival di Sanremo del 1988 è stato un momento importante per Massimo Ranieri, che dopo un lungo periodo dedicato al teatro tornava a cimentarsi con il canto, e per farlo sceglie una canzone che, oltre che essere cantata, deve essere interpretata, ed è proprio grazie a questa sua vena d'attore che regala un'emozione fortissima al pubblico di Sanremo, talmente forte non soltanto al pubblico di Sanremo ma in tutta Italia, che vince quell'edizione. La canzone è Perdere l'amore, Massimo Ranieri.
1: E adesso

0: grande, grandissima interpretazione, emozioni fortissime ogni volta, la si ascolta sempre volentieri, non stanca mai. Massimo Ranieri con Perdere l'amore, chiuso l'appuntamento con il 1988, e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per ascoltare insieme altre due canzoni dalle magiche classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
2: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Tra le accuse spesso rivolte al fotovoltaico c'è quella di sottrarre superfici utili alle attività agricole. E per rispondere a questa sfida, conciliando queste due distinte esigenze, che è nato l'agrivoltaico. L'ultimo importante contributo a questo dibattito arriva dall'Italia, dove un gruppo di ricerca ha allestito un campo sperimentale per la coltivazione di patate sotto i pannelli solari. I risultati sono stati sorprendenti e sottolineano come, a patto di sviluppare un sistema in grado di tenere conto delle caratteristiche del suolo, sia possibile unire produzione di energia da fonti rinnovabili e agricoltura. La ricerca è stata pubblicata di recente su Smart Agricultural Technology. Dai fulmini al metanolo, è questa la sfida vinta dagli scienziati della Northwestern University negli Stati Uniti. Gli esperti hanno infatti sviluppato un nuovo metodo per ottenere questo importante combustibile incentrato su un semplice catalizzatore. Al termine del processo il 57% circa del composto originale si è trasformato in metanolo senza gli inconvenienti legati alla tecnologia tradizionale, che ha un profondo impatto sull'ambiente. L'articolo è stato pubblicato sul Journal of the American Chemical Society. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: La radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sì.
1: Però sai che le, attenzione, ecco, volevo dare un suggerimento visto che arriva l'estate.
0: Sì.
1: No, differenza tra nelle zanzare.
0: La vuoi scrivere la frase? La vuoi scrivere?
1: Perché cioè, nel senso, questa qua è pensata.
0: Vuoi scrivere la frase?
1: Ma no, la testa.
0: Stringi allora, stringi.
1: Differenziare le zanzare.
0: In che senso?
1: Nel senso che le zanzare, quelle grandi, sì, quelle grosse,
0: sì,
1: che possono intimidire di più, e uno pensa, che zanzarola, chissà quanto mi succhierà.
0: Vale anche. Andiamo avanti.
1: Non è.
0: No, non fate battute, siete veramente delle brutte persone.
1: No, è una finta zanzara, nel senso che non è una succhiatrice di sangue. Mentre quelle piccoline, quelle più piccoline, no, sono quelle più infingarde.
2: Allora, Achille, ti devo insegnare una cosa. Cioè, la zanzara.
0: Ma uno ha scritto la notizia del gratta e vinci, c'ha 6 mesi, cadavolo, che ne so, 2 mesi, me l'ha mandato adesso, me l'avete mandato. Ma che volete da me? Oh! Ma che se mi mandate le notizie vecchie, che è colpa mia? Mortacci tu! Mortale. Dimmi.
2: No, stavo correggendo Achille, perché le zanzare.
0: Tu ti puoi soffocare dentro un sacco di farina. Tu metti la testa dentro il sacco di farina e te fai chiude dentro. Capito? La testa. Così, dentro il 20 secondi e muori. Cioè, non. Se vuoi altri suggerimenti te li do, eh.
1: Ma integrale?
0: No, sempre per morire.
1: No, però io però. No.
0: Vuoi morire sano? Vuoi morire.
1: Fai
0: integrale. Ma integrale, va bene anche integrale. Muori uguale. 30 secondi vicino. Dimmi che stavi dicendo.
2: Stavo dicendo le zanzare, qualsiasi sia la dimensione.
0: Ma quando muori, donerai il tuo corpo alla grigliata degli alpini? Perché no? No, gli hanno chiesto se puoi. Andiamo avanti. Dimmi, San Giovanni, dimmi.
2: Praticamente qualsiasi tipo di zanzare.
3: È bellissimo, preferito. Dai.
0: È stata fidanzata di San Giovanni. Giovanni. Come si chiama? La ballerina quella degli amici. Quella...
2: Non stanno più insieme.
0: Ah, non stanno più insieme.
2: Giulia.
0: Parla un po' come te, Giulia. Basta, andiamo avanti.
1: Vorrei conoscerla.
0: Dimmi. Senza.
2: Praticamente la zanzara che succhia il sangue è solo femmina. È la zanzara femmina che succhia il sangue, i maschi no. Questo volevo dire, quindi a prescindere
0: questa
2: dalla
0: è una leggenda metropolitana che gira, ma non è così.
2: Allora, guarda,
0: ma chi è che va a vedere se c'ha il pistolino o la pistolina?
2: Lo dice la scienza.
0: Ma quale
2: zanzara...
0: scienza? Ma lo scienziato si mette lì con la cosa lì a guardare. Zanzara, chi mi ha pizzicato? La femmina, la devi rincorrere voi. La devi rincorrere, trovare a farla mettere sul lettino, devi con la lente d'ingrandimento, devi guardare se c'è.
2: Prova.
0: Cosa?
2: Solo le zanzare femmine succhiano il sangue necessario per ottenere le proteine utili allo sviluppo delle uova. I maschi si nutrono solo di nettare. Le zanzare utilizzano
0: nettare? Nettare. Ma che le zanzare
2: maschio, sì.
0: Maschio.
2: Le zanzare utilizzano.
0: Ma che nettare, scusa?
2: Non lo so, non lo dice.
1: Il nettare è il fiore.
0: Ma quale fiore? Ma quale fiore?
1: Nettare, certo, il nettare è il nettare.
0: Franco Nettare.
2: Ma chi è?
1: No.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: No, quello comunque... il polline sicuramente dei fiori. Nettare sa anche dagli alberi.
0: Lascia stare.
1: Dei vegetali,
0: Sta zitto. Ti do un pugno in faccia adesso.
2: Questa è proprio quella che ci interessa. Le zanzare utilizzano un complesso apparato boccale per pungere e iniettano saliva che impedisce al sangue di coagulare. Ecco perché abbiamo prurito quando ci succhiano.
0: Non fate battute sulle zanzare, no, perché ragazzi veramente siete veramente no
1: io...
0: hai sentito che ha detto?
2: Io sì,
0: ma che se fa la coda prima di no, sei veramente una brutta, si lega le ali dietro, no, sei da catturare e da battere veramente. Allora a catavolo, ma c'è umidità nello studio, sento Achille che non parte. No, quello non parte mai, cioè non è mai partito.
1: Ma no, perché scusa?
0: Andiamo avanti. Ragazzi, parlate delle malattie di Ugo, ma sono tutti problemi derivanti dal balbettare di Achille. Ma come fa a fare radio? Ce lo siamo chiesto in tanti.
1: Ma perché guarda che bisogna anche, ricordi sempre che nel mondo bisogna dare spazio anche a quelle verità che purtroppo non vengono mai evidenziate, capito?
0: Ti vuoi sparare sui piedi? Cioè, dopo sta frase non...
1: No,
0: che vuol dire?
1: Le minoranze.
0: Spezzate le gambe ad Achille. Sparali sulle ginocchia. La gente ti vuole bene. Come mai stamattina non siete su WhatsApp? Ma chi l'ha detto questo?
2: Come su WhatsApp?
0: Allora, se non te vatti l'internet, perché t'hanno fregato, t'hanno buggerato, non è colpa nostra. Non è che se non va a te non va nessuno.

0: sfigato e ti sei preso una compagnia che non funziona. Sto scherzando, chiaramente. Controlla internet. La canzone Dance è offerta da Sushi Ippon Bari. Ma non lo so, non
1: sushi è.
0: No, no, è un Sushi Ippon. Mamma, siete veramente non fate i complimenti, per favore, che non ce li meritiamo, ma non lo dico per falsa modestia, lo dico veramente, cioè sono convinto proprio. Sparate al cinghiale, Catavolo, conosci un bravo esorcista? La mia ragazza si è svegliata con il ciclo stamattina, simpatica come un calcio, ne andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Andrea, chiedo scusa, tra qualche secondo c'è la pubblicità, Andrea. Tra qualche secondo c'è la pubblicità.
0: Che bravo che sei. Sei veramente un professionista. Dimmi, Bruno, dimmi.
1: Mi è venuto in mente dopo che c'è da fare lo scherzo, c'è da continuare lo scherzo, sì, dei braccialetti.
0: Sì, sì.
1: Dei portachiavi.
0: Non me lo puoi di adesso che c'è la pubblicità, capito? Me lo devi ricordare dopo, quando siamo in fase di parlato.
1: Dopo te lo ricordo.
0: Allora hai detto una fase che non serviva.
1: Perché?
0: Basta! Allora, sono in casa, devo scontare 3 anni ai domiciliari. Mi consigliate una serie TV lunga che si adatta a me? Grazie. Beh, un'azione di Holly e Benji. Tu ti guardi una sola azione di Holly e Benji. 6 anni, 6-7 anni. Prima che segnano ci vogliono 7-8 anni. Stai tranquillo. Anzi, secondo me ti fai arrestare di nuovo per vedere il finale. Dove segnano? Mamma ragazzi. Allora, ci fermiamo per qualche secondo. Fermati.
3: Su Studio Più non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Sì, chi è?
2: Ti ho girato una foto.
3: Ah, adesso la...
2: Chi è quello lì?
3: Ah, okay, adesso la guardo, adesso la guardo.
4: Chi è?
2: Grazie.
3: Ciao, bello, ciao, ciao, ma ciao, ciao. È? Ma che ne so, mi ha girato una foto, ma su WhatsApp mio, vediamo un po'. Ah, eccola. Gli infila la penna in mano per avere 3.000... euro, ma lo zio in banca è un... Andiamo avanti, non si può.
4: No, scusa.
3: No, un cadavere, cioè non è... Ma come ha fatto?
4: Ma scusa.
3: Ma no, ma veramente. Ma dove è successo? In Brasile. Ha portato lo zio morto in banca. C'è la foto, è inquietante. È un po' bianco. L'assegno lo facciamo in bianco, signora.
4: Mamma mia.
3: Gli ha infilato la penna tra le dita e ha firmato lei così. No, è un po' giù mio zio. Non... E 3.000 dollari si è fatto fare, capito? Diversamente. Aspetta che c'è pronto? Pronto?
2: Sul WhatsApp della radio, Andre.
3: Ah, ok. Ciao fratello, ciao. Ah, non è questa, è un'altra, allora.
4: È un'altra.
3: Vabbè, comunque andiamo avanti. Sarà questa. Questa non riesco a aprirla. Ma come mai alcune foto riesco a aprirle e altre foto non riesco ad aprirle?
4: Non
3: tu che c'hai i problemi, dimmi.
4: Non ho idea.
3: Tu che risolvi i problemi.
4: Non mi aggiungere un altro problema.
3: Mamma, ragazzi. Va bene, allora io insieme al Corvo, non so se avete sentito che c'è un grandissimo attore, due attori fortissimi sul lago di Seo, come si chiama quello figo, Zol Friday,
4: ma chi è?
3: Come si chiama quello bello, quello
4: ma quello turco?
3: Ma quale turco? Ma che turco? È americano, è
4: sì, vabbè, capirai come facciamo.
3: Aspetta, vado su Google, va. Non servi a niente praticamente.
4: Scusa,
3: ma leggi i giornali.
4: Ma quali giornali?
3: Allora, non sai niente, non parli di nulla, non dici niente, solo i tuoi malanni. Cioè.
4: Sì, mo accumenza.
3: È la verità. O attori, attori.
4: Attori, sì.
3: Attori. sul lago di Seo, sul laso. sul lago di Seo. Guarda, ci sono due attori. Vediamo un po'. Ecco, McConaughey.
4: Ah, Matthew McConaughey.
3: Sì, McConaughey.
4: McConaughey.
3: Ma già sta,
4: è quello biondo.
3: Matthew
4: quello
3: McConaughey. Vabbè, insieme a Zoe Saldana.
4: Ah, che bella.
3: Non puoi sognare ad occhi aperti. Non puoi.
4: È mulatta, lei è bellissima.
3: Sì, ma tu fai ribrezzo.
4: Ma cioè, quale ribrezzo?
3: Ti spiego, la gente in questo momento, gli uomini soprattutto, ma anche le donne, che ti immaginano, te che immagini una donna sdraiato, ce ne fai ancora a sdraiarti?
4: No, sdraiare sì.
3: È bruttissima l'immagine, no? Perché tu sogni, la guardi, fai la... Poveraccia. Anche le foto di questa qua si girano quando lo vedono.
4: Cioè, non è vero.
3: Sì, si girano, si coprono. Cioè, ho freddo, dammi un piumino, dammi un passamontagna, mi sta guardando. Tappami gli occhi, cavameli. Vabbè, comunque questi due attori sono sul lago di Seo a fare cosa?
4: Ma un film, credo.
3: No, a pesca, al coregone. C'è una gara di pesca al coregone e lui è fissato col coregone e lei gli dà una mano, insomma, vabbè. Lei col retino tira su i coregoni, c'ha una forza incredibile. Perché ho detto questo? Non mi ricordo più perché ho detto sta cosa degli attori. Boh, vabbè, ragazzi, non serve a niente proprio.
4: Ma
3: io
4: scusa!
3: C'ho una spalla che non serve a niente. Non si ricorda manco perché ho iniziato a parlare degli attori.
4: E perché?
3: Oggi ce l'ho con te. Cioè non,
4: perché mi stavi dicendo qualcosa riguardo me?
3: Ah, allora, perché l'ultimo film, il Corvo del Corvo, come si chiama?
4: Il Corvo.
3: Il Corvo. Oh, vabbè, l'ho detto io adesso.
4: Stavi dicendo una cosa a me e poi sì, tu ti sei ricollegato.
3: Vabbè, non serve a niente. Allora,
4: grazie.
3: No, non ti sei collegato, me lo sono ricordato. Il prossimo film, Il Corvo, sai che c'era Brandon Lee che poi è morto, sì. Così quella. Hanno deciso di farlo fare a Ugo. Adesso, tu non lo sai, mi è arrivato un vaglia ieri.
4: Ma quale vaglia?
3: Dalle poste.
4: Dalle poste.
3: Mi è arrivato un vaglia. Il prossimo attore è Ugo Parmisano, del Corvo 6. Hanno fatto già Corvo 1, 2, 3, no?
4: Ah, non lo so quanti ne hanno fatti.
3: 4, 5, 6. Diciamo il sesto, tu farai il sesto. Il sesto Francesco Corvo, ragazzi, quindi ti vogliono bello cattivo, aggressivo. Mamma, ma sai che i corvi cioè, non si limitano a covare rancori, ma sono, odiano proprio in generale tutti. Cioè, proprio il corvo è un animale cattivo, proprio, cioè, se è un passerotto, una rondine, qualsiasi, gli fa un dispetto, cioè, quello si innervosisce per tutta la vita, te insegue.
4: È vero,
3: cioè,
4: è
3: una roba. Mai avere un battibecco con un corvo, ragazzi, ma perché
4: come
3: veramente.
4: Fai? Come fai?
3: Ma, no. Ma, scusate, andiamo avanti. Non la

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74, il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so posto, io non so accento, no? Ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
2: Sono
1: un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene.
2: Ma
1: senza
2: che c'entra?
1: Non lo so, forse perché mi stringe la gola.
2: No,
1: lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Ne uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
2: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
1: L'elmo che va in guerra.
2: L'elmo.
1: Ma quale elmo? Il
2: caschetto. Il casco
1: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
2: Come no?
1: Ma no, il pompiere
2: di che colore?
1: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
2: Ma sono neri.
1: Ma che neri? Ma
2: la polizia americana è vestita di nero.
1: L'americana, quelli italiani?
2: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
1: Vabbè, lascia stare, non.
2: Questi sono i colori!
1: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
2: Non lo so, non ho voluto.
1: I carabinieri.
2: Come i carabinieri?
1: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non lo sapevo,
2: no,
1: io.
2: Non lo
1: ah,
2: sapevo.
1: Vedi? Adesso li guarderemo anche con un più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
2: Chi è?
1: È quello che mi ha raccontato sta cosa. È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque c'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno quelli lì, io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabiniere, sei un vigile, no. E allora che vuoi da me? Cioè sta casacca come si chiama?
2: La pettorina.
1: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così da gente te mena. Fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio e poi sono stato io. Ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita. Fa tristezza, però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto un culo, cioè ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma dopo ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sono cose che non potete capire, non
3: Andrea,
1: non possiamo capire, neanche io posso capire.
4: Studio Più non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: imitavi uomini e donne, ma quando? Ma chi stai ricordo?
1: È Aziz, Andrea.
0: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cosa hai detto te? Non parla mentre sto parlando, dai fastidio, dai.
2: No, non stavi parlando, stavi cercando. E hai letto Zanzarone? Sì. Nel leggere Zanzarone ho visto la zanzara maschio.
0: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è.
2: Vabbè,
0: Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie, sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
2: No, ho visto sì. Lì sulla tendina.
0: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara, di zanzara. Non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
2: Lì sulla tendina.
0: Sì.
2: C'è una zanzara maschio.
0: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
2: Perché effettivamente.
0: Dai, levati. Che ti voglio menare, levati.
2: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
0: Sì.
2: Praticamente.
0: C'ha il viso, certo, anche la c'ha il viso, ma che stai a dire? Lascialo parlare, sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Dimmi.
2: Nella zanzara femminile.
0: Questo è italiano secondo te?
2: Scienza.
0: Parliamo scienza, non ha lingue.
2: Usiamo parole scientifiche.
0: Dai, andiamo avanti!
2: La femmina!
0: Ah, c'è il mio frate, mio amico frate. Sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio. Fratturato.
1: Mamma mia, ti prego.
0: No, saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
2: Chi sta questo fratturato quando.
0: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
2: Chissà.
0: Guarda che bello andare a giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, ti vesti da frate, io me messo da Robin Hood. Secondo me non stavo. Cioè, potrebbe essere. Tu ti vesti da serpe?
1: Da serpe.
0: Il serpente. Sì. Parli come il serpente.
2: Sì.
0: Ma che fate? È calato nella parte.
1: Andrea, c'è il blocco corto.
0: E chi se ne frega? È rotto i maroni. E dai. Allora, facciamo così: ci andiamo a prendere un sushi e torniamo. Va bene. Okay. Sushi alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
3: Andrea.
4: A tavolo
3: show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Il più lungo assolo di batteria mai fatto quanto è durato, Ugo?
3: Non lo so.
2: Tu che sai tutte queste cose musicali,
3: ma non
2: come?
3: Lo so,
2: ma
3: no.
2: Dai,
3: allora,
2: però,
3: la solo di batteria bello è quello di Phil Collins in Air Tonight, della canzone bellissima, però non dura tanto.
2: No. Vabbè.
3: 3 minuti.
2: Ma non sai niente,
3: tre minuti. Non lo so.
2: 11 ore.
3: Che?
2: 11 ore.
3: Cosa?
2: Che è impossibile. Cioè, una va messa a dormire, mangiare, soprattutto anche urinare, fare cose. 11 ore. Mi sembra strano, mi sembra
3: tutto.
2: Prima o poi le molli le bacchette, no? Cioè, vale anche la testa? Per dire.
3: Testa?
2: No, quando sviene. 11 ore 59 minuti e 59 secondi, che non ci è arrivato. Perché? Però conta o non conta, come il VAR, conta o non conta, la mano, il braccio, il muro. Vabbè, comunque è stato battuto da un ragazzino, sul Milano Recife, Milano Brasile. Quando ho fatto un viaggio a Milano, siamo un ragazzino di 12 anni, ha battuto i piedi per 12 ore. Cioè, ha battuto tutti i record del mondo, veramente. Quando sono sceso all'aereo, l'ho iscritto in un gruppo musicale e l'abbiamo perso lì nella giungla brasiliana. Andiamo. Catavolo, stamattina cosa ti sei fumato? Cosa mi sono fumato? Io non fumo. Catavolo. Chiama Carmen la sorella. Ma chi è Carmen la sorella?
3: È la giornalista.
2: Ah, la giornalista, ma perché la devo chiamare?
3: Non lo so.
2: Ma che ne so? Isabella Cancella.
3: È uno scherzo che avevi fatto di una rivista che se si voleva disabbonare doveva dire Isabella Cancella. È uno scherzo che hai fatto un mese fa, Andrea.
2: Ma non mi ricordo. Tanta gente mi ferma a pensare, ma ti ricordi uno scherzo? Ma io non mi ricordo niente, non lo faccio per cattiveria, ragazzi. Io non c'ho memoria, io non so manco chi sono. Quando esco dalla radio, allora piano piano devo ricordarmi chi sono, perché non so chi sono, perché qua sono un... Poi mi dicono, quando sei privatamente, che vai al bar, così sei tutto riservato, tranquillo, ma posso andare a giro così al bar? Fammi due cappuccini con la schiuma, li lecco tutti, li lecco, no, perché ma restano subito e mi portano via. Quindi sono un po' più riservato. Quando sono in radio sembro un pazzo furioso, ma io sono questo. È che fuori non lo puoi fare.
3: Ho capito.
2: Andiamo avanti. Allora, ci siamo presentati? No, presentati, vai.
3: Ciao, sono Ugo.
2: Basta così, grazie. Ugo Balbisano, vai
3: Ugo
2: Luke.
3: Balbisano.
2: Per gli amici Luke de Rook.
3: Vi ricordo che c'è una nuova rubrica Ugo Lamento Show, quindi chiamatemi al 389 83.
2: Aspetta, dopo te presenti. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Volevo fare anche un premotivazionale stamattina.
2: Vai.
4: Soffre di areofagia.
2: Non ho capito, scusa.
4: Per chi soffre di areofagia.
2: Ah, per chi soffre di areofagia. Sentiamo.
4: Tromba di culo sanitario.
2: No, ma dai, è partito male, è partito.
3: No.
2: Ha pure messo giù, capito? Allora, tutto tranne la volgarità. Vabbè, che tromba di culo, cioè, tromba
3: è un detto.
2: Di tromba di sedere. Ah, è scritto proprio.
3: Cioè, un detto.
2: Sui baci Perugina. Quando ne mangi 7-8 esce quella frase. Vabbè, 7-8 voglio dire. Mentre scarti, capito? Il settimo cioccolatino. Allora, ripresentati, vai.
3: Ciao, sono Ugo Palmisano.
2: Una perla di te, vai.
3: Una perla di me?
2: Sì.
3: Non ho perle.
2: Aspetta, ancora, ragazzi, ma sta diventando un programma di pazzi. Dai. Vai.
3: Non rispondo,
2: dai, sennò sono maleducato. Pronto?
5: La differenza tra il fagiano e il fagiolo.
2: No.
5: Il fagiano prima spari, dopo lo mangi, i fagioli prima li mangi e dopo spari.
2: Ah, ok, grande. Pensavo male. Questa è un massimo di vita.
3: Certo.
2: Ma non questa gente. Ma che cosa ha di strano? Che se lamenta, dice moglie fa corna. Normale. Tu fai un giro di bicchiere messo pieno, fagiolo di fresa. Tu meriti corna. Ti vedete corna? Cornuto, bello.
3: Aspetta, stanno chiamando me, Andrea?
2: Sì. Chiamano anche me, li facciamo parlare. Pronto?
3: Pronto?
5: Essere o non essere?
6: Perché è nato Ugo? Perché? Perché?
3: Non sto capendo niente.
2: Neanch'io. Un programma. Sta diventando un programma, ragazzi, da rottamare. Da rottamare, da buttare, ragazzi.
3: Aspetta, aspetta. Tre.
2: Allora, no, presentati prima di rispondere.
3: Pronto? Sono Ugo Palmisano. Questo è Ugo Lamento Show. Chi è? Che problema hai? Veloce!
2: No, c'ha solo un problema, c'ha un problema col telefono. Va bene, allora, vabbè, non ci presentiamo. Vabbè, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, le scrivete al numero WhatsApp
3: 338 14 11 e basta.
2: E basta. Esatto. E se volete fare gli scherzi invece, dovete mandare sempre su WhatsApp lo scherzo al numero 338 14 e basta.
7: Andrea.
3: Da tavolo.
7: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda che è anche un po' provocativa: perché le nuove generazioni di mamme sono sempre stanche? Se ci pensate, quelle di un tempo erano sempre piene di energia, com'è che queste sono sempre stanche? Sono esausta, è una fatica costante. Questo video d'aiuto arriva sempre più spesso sui forum di internet e secondo gli esperti fotografa una realtà su cui ragionare approfonditamente. La genitorialità contemporanea è sinonimo di privazione del sonno e stanchezza cronica. Eppure, secondo gli scienziati evoluzionisti, i nostri antenati, cacciatori, raccoglitori, potrebbero non aver mai sofferto quanto noi. Recenti ricerche suggeriscono che il problema non sia quanto ore dormiamo, ma come pensiamo al sonno e dove riposiamo. Contrariamente alla credenza comune, i dati mostrano che i genitori non dormono drasticamente meno di chi non ha figli. Uno studio tedesco condotto su 40.000 persone ha rilevato che le madri di bambini sotto i 6 anni dormono in media 7 ore a notte, solo 10 minuti in meno rispetto alle donne senza figli. Dati simili emergono da un'indagine statunitense del 2024, da uno studio francese dove la media sfiora le 8 ore. Allora, perché ci sentiamo così distrutte? La risposta risiede nella percezione della qualità. Mentre in Francia il 75% delle madri dichiara di non dormire abbastanza, nelle società il concetto di cattivo sonno quasi non esiste. Secondo David Sampson, direttore dello Sleep and Human Evolution Lab dell'Università di Toronto, il problema è nato con la rivoluzione industriale. Abbiamo imposto a noi stessi l'obiettivo del sonno tutto d'un fiato per essere produttivi dalle 9 alle 17. I nostri antenati non dovevano guidare auto, manovrare macchinari pesanti, spiega Helen Ball, direttrice del Durham Infancy and Sleep Center. Svegliarsi spesso era la norma, non un fallimento biologico. Nelle società tradizionali il sonno è frammentato ma sociale. I Hazza si svegliano frequentemente ma si dichiarano soddisfatti. Per loro dormire come un sasso è un concetto alieno e persino pericoloso. Un altro fattore determinante è l'ambiente in cui si dorme. In Occidente spingiamo i neonati a dormire in stanze separate, una pratica che gli antropologi definiscono bizzarra dal punto di vista evolutivo. James McKenna della University of Notre Dame ha coniato il termine breast sleeping, l'integrazione totale tra sonno materno e allattamento. Le ricerche indicano che le madri che condividono il letto seguendo le linee guida di sicurezza si svegliano più spesso, ma si riaddormentano più velocemente, soprattutto tendono a dimenticare i risvegli. Non raggiungendo la piena coscienza durante il cervello percepisce il riposo come continuo, riducendo il senso di spossatezza il giorno successivo. La stanchezza dei genitori moderni è nutrita da mancanza di comunità. Cresciamo figli isolati, senza supporto del villaggio. Fino a qualche generazione fa, lo sapete, la donna dopo il parto era assistita non solo dal nucleo familiare ristretto, ma anche da zie e cugine. Aspettative rigide, l'ossessione per le 8 ore interrotte genera ansia quando il bambino si sveglia, la pressione lavorativa, il dovere di essere performanti in ufficio rende ogni risveglio notturno un ostacolo al successo personale. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
3: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
2: E pronto Lufthansa?
4: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
2: Chi era? Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
5: Scartavetratori!
2: Scartavetratori! Che fai? Stai giocando con la fioda, non un negozio di specchi, dai!
5: Devi scomporre le parole.
2: Questo che numero è adesso? Questo che numero è? Ah, questa è la mamma! Questa è la mamma?
5: È quella della linea.
2: Quella, ragazzi, della linea. Non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
5: Non lo so, 90.
2: Ma. È pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Walter Massa. Dovete.
2: No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero. Così se chiamano, io so che è quello.
5: Ma infatti,
2: ma voi non vi ricordate niente.
5: Fratello,
2: ma che servite voi?
3: Ma io sono di qua.
2: Ma tu, mai in un freezer gelati, metti dentro. Quando la gente infila la mano, perché tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo. Portacci vostri.
5: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
3: Della legna.
2: Quella che vende legna.
5: Quella che vende legna.
2: E qual è il numero?
5: Guarda che se vai qua sotto, scorri.
2: Scorro dove? Dove?
5: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
2: Sta calmo, ti prende a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
5: Gnè.
2: Vende la legna. Ma dove la vende sta legna?
5: Nel suo negozio.
2: Dove la devo portare la legna io?
5: Da ardere.
2: Da ardere. La legna da ardere.
7: Pronto?
2: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
7: Sì.
2: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
7: Io non tengo l'ulivo.
2: Che rovere?
3: Il rovere.
7: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
2: Non ho capito, tartaro?
7: Carpano e cerro, ma al cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
2: Il rovere. Ce l'ha il rovere. Il cerro, il cerume, ce l'ha il cerume.
3: Ma che cerume, cosa?
7: Sì.
2: C'ha il cerume.
3: Ma cosa?
2: Non sente, urlo più forte.
3: Ma cosa?
7: Aspetti, eh.
2: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
7: Ma chi è lei?
2: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
3: Ma cosa?
2: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
7: No, non c'ho il cerume.
2: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
7: Ma chi è?
2: Volevo ordinare la legna!
7: Prego, quanto te ne serve?
2: Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
7: Immaginavo.
2: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
7: No, ho tolto tutto.
2: Ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
7: Ciao Filippo.
2: Ciao amore, un bacio.
5: Ciao.
2: Adesso lei si sta domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono Franco per i braccialetti, come sta?
2: Sì.
3: Siamo sentiti ieri.
2: Beh, io bene.
3: Ah, bene, bene. Senti, ho parlato col mio collega, che ce lo passo adesso che è qua, che insomma, parla, che se la, ti ascolta.
4: Sì, salve, buongiorno.
3: Sì. E viva voce, viva voce, sì.
4: Sì, ascolti, alla fine io ci ho pensato bene e niente, mi piacciono gli angioletti con le palle e volevo confermare insomma l'acquisto.
2: Allora, ecco, e quanti ne volete?
3: Allora, inizialmente volevamo, eravamo un po' scettici sulla cosa e volevamo fare un 150.
2: Sì.
3: Però, visto che è una comunione importante di un capo della camorra, e allora sono 6.000, 6.000.
2: Eh?
3: No, pronto?
2: Un capo della camorra.
3: No, questa cosa non ti intende adesso. E 6.500 ne servono.
5: Sei spaventata.
3: Pronto?
2: 6.500 pezzi?
3: Sì, sì, se è possibile.
2: Mamma mia, quanti? Io non so mica adesso.
3: Ma per settembre, signora, abbiamo parlato che per settembre.
2: Ah, ok.
3: Le diamo anche una caparra, non è un problema, cioè non è, anzi paghiamo anche in anticipo, tanto se non li fa poi la andiamo a prendere.
2: No, se non li faccio, no. Allora io 6.500 pezzi adesso devo guardare perché adesso ne prenderò un tot in un ordine e un tot in un altro. Sì. E la spesa quanto vuole spendere?
3: Me lo dica lei, non abbiamo problemi di soldi, altro non sono nostri.
2: Allora, io quando li vendo i portachiavi sono 7 euro l'uno.
3: 7 euro l'uno, per quant'è? Per 6.000, quant'è? Facciamo 10, facciamo meglio i calcoli, signora.
5: 42.000
2: euro. 10.000 pezzi?
3: No, facciamo 10 euro a pezzo. Che 7 non viene bene il calcolo, non riusciamo. Non...
2: Allora, 10 per quanto ha detto?
3: 6.500.
5: 65.000 euro.
2: Non, adesso devo guardare sul il
3: prezzo,
2: lo devo vedere su
3: 65.000. 65.000, no, quant'è?
5: 6.500 pezzi per 10.
3: Attimo, ci abbiamo il ragioniere, un attimo.
5: 65.000
3: che...
5: euro.
3: 65.000 euro, signor.
2: ma signore, ma non è che io vorrei fidarmi.
3: Che fa balbetta, signora?
2: No, ma io vorrei
3: parente di Achille,
2: nello stesso tempo non lo so mica, sono tantissimi di pezzi.
3: Sono tantissimi, però la comunione è importante, un capo, insomma, un capo importante questo.
5: Ma capo di cosa? Cosa?
2: Va bene, allora adesso bene? Io ci guardo gli angioletti tutti colorati, sono rosso, verde, giallo, tutti colorati.
3: Tutti
2: sono
3: colorati, sì. Ma sì, però non ci interessa i colori, vabbè, qualsiasi colore va bene.
2: È una comunione, sì, c'è anche.
3: È la comunione di un figlio di un capo della camorra, insomma,
5: Camorra unita.
2: Comunque ci sono.
3: Meno male.
2: C'è anche la scatolina, c'è anche la scatolina che.
3: C'è anche la scatola.
5: Sì.
3: C'è anche
2: la scatolina.
3: Ci mettiamo magari qualcosa dentro.
2: È una scatolina di cartone che dopo se ci vuole mettere un nastino, no?
3: Ma anche una 100 euro, non.
5: Un dito.
2: Sono tantissimi soldi, ma tantissimi.
3: Sì, ma ci mettiamo tanto, non sono nostri. Una 100 euro ci mettiamo dentro insieme all'angioletto che non è male.
2: Allora, adesso ci guardo. Ma quanti pezzi ne posso prendere?
3: Ma se noi gli mandiamo i soldi a lei, ci può fare la confezione in terra?
2: Io gli faccio la confezione della bomboniera con la scatolina che mi danno.
3: Ecco, ma gli mandiamo i pezzi da 100. Lei ci può inserire dentro i pezzi da 100? Se no dobbiamo scartare, rimettere dentro, insomma, non è facile.
2: I pezzi da 100 sarebbe la bomboniera?
3: I pezzi da 100 euro, ci mettiamo dentro la bomboniera, sì.
2: Non ho capito niente, scusi.
3: Allora, dentro la scatoletta dell'angioletto, noi ci vogliamo mettere anche una 100 euro perché ci sembra poco un angioletto e basta, capito? Non, a me non si va a comprare qualcosa, insomma. Non,
5: certo.
2: È un regalo.
3: È un regalo, una cosa, una sciocchezza, insomma. No?
2: Ah, io glieli metto i 100 euro dentro la scatola.
3: Allora, noi ci mandiamo i soldi, glieli faccio portare da uno fidato e dopo lei ci fa tutta la confezione intera.
5: Non ho battuto.
2: La confessione della bomboniera.
3: No, ma io glielo devo dire, dai. Ma io glielo devo dire.
5: Ma com'è possibile?
3: Annalisa.
5: No, Annalisa è la sorella. No, Raffaella è la sorella.
3: Annalisa.
2: Non sono la Lalina, sono Marilena.
3: Ah, Marilena, scusa! Raffaella. È uno scherzo che ti ha fatto Raffaella!
2: Raffaella chi?
3: Tua sorella!
2: Ma che va di a fanculo?
3: No! Ti sta sentendo, salutala! Salutala!
2: No, non la saluto perché sono arrabbiata.
3: No. Ma no, allora ti sta sentendo in radio? Gli puoi dire ciao Raffaella, ciao, ciao amore mio, ti voglio bene.
5: Certo.
3: Non lo so, qualcosa ti faccio.
2: Io non. Guarda, veramente sono basita. No,
3: anche noi. Ti mandiamo la 100 euro se vuoi.
2: No, guarda, non voglio niente.
3: Va bene, è seccata. Ciao tesoro, un abbraccio.
2: Bene,
3: ciao. È incazzata nera, ragazzi. Hai perso una sorella. Io pensavo, capito?
4: Su Studio Più.
3: Se non ce la facevo più, andavo avanti, ragazzi. Ma 100 euro per 65 pezzi quant'erano? 6 milioni e mezzo.
5: 650.000.
3: Ah, 650.000 euro.
5: 65.000 di Azzoletti e 650.000 di premio.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80 siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Siamo di nuovo nel 1968, altra tornata con l'appuntamento Hit Parade del passato con Bruno Righetti da questo mitico canale che è Radio 60-70-80. È un anno particolarmente importante perché si consolida come fama e come consistenza proprio un programma di una gara a tutti gli effetti di canzoni e di artisti con cast di primissimo ordine e diventa un vero e proprio antagonista rispetto a trasmissioni più blasonate. Sicuramente diventa la trasmissione dell'estate, quel programma condotto e realizzato e prodotto da Vittorio Salvetti all'epoca con Rai 2, con il secondo canale nazionale, e che vede la partecipazione di artisti di primissimo ordine: Tom Jones, Little Tony, Camaleonti, Caterina Caselli, i Dick Dick, Rita Pavone, Albano, Orietta Berti, Sergio Endrigo, Petula Clark addirittura. Quindi personaggi di primo livello. La canzone che andiamo ad ascoltare tra qualche istante è quella vincitrice di quella edizione del Festival Bar del 1968, ossia Adamo con A

Il criterio che veniva utilizzato per la formulazione di queste classifiche al Festival Bar in quell'anno era il conteggio del numero di ascolti che un disco riceveva nei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia. Evidentemente Vittorio Salvetti era in grado di raccogliere questo tipo di informazione, che rappresenta un po' uno dei primi esempi di musica di popolarità misurata con cifre molto molto reali. Faceva parte del cast del Festival Bar del 1968, nell'allora serie che si definiva Oro, anche Caterina Caselli, con un disco dal titolo L'Orologio, ma non è quello che ascoltiamo adesso, perché in classifica c'era Il Volto della Vita.

0: Caterina Caselli, grande cantante ed in seguito anche grande imprenditrice nel settore discografico. Ancora oggi è una delle personalità più influenti del mondo della produzione musicale italiana. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parole del passato. Noi torniamo nei nostri archivi, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla musica di Radio 60 70 80 che vede i suoi ascoltatori giorno per giorno crescere sempre di più, e questo non può che farci piacere. Noi, come sempre, ci ritroviamo qui tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.

0: Upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
3: L'appuntamento con le classifiche di oggi, quelle datate, quelle di tanto tempo fa, con Bruno Righetti, un appuntamento tipicamente italiano. E vogliamo anche celebrare la musica d'autore, ed in particolare la musica d'autore romana. Siamo nella seconda metà del mese di maggio del 1978 e la nostra classifica è dominata gioco forza in quel periodo dai Bee Gees di Stayin' Alive. Al secondo posto Patti Pravo con La magia di pensiero stupendo, quindi Elisabetta Viviani con la canzone per Bimbi, Heidi, e quindi Alan Sorrenti con Figli delle stelle al 4. E al punto numero 5 un personaggio che andremo a presentare tra qualche minuto, perché prima, sempre parlando di Roma, uno degli artisti più amati, anche lui che ci ha lasciato troppo presto. Sto parlando di Rino Gaetano, uno dei suoi pezzi più famosi, Gianna.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

sapeva usare le parole e la musica come pochi. Rino Gaetano, grande successo di Gianna, non si può dire altrettanto del precedente disco di Antonello Venditti, Ullalla, che aveva delle aspettative dopo il grande successo di Lili che non vennero confermate, ma si rifà abbondantemente quando pubblica questo bel disco. È autore ovviamente di testi e musica, l'album si chiama Sotto il segno dei pesci e questa è proprio la canzone che poi entra prepotentemente in classifica e che dà il titolo a tutto il

0: un giusto tributo a Roma e a una colonna della musica romana che è Antonello Venditti e che lo è anche della musica italiana, uno dei classici, un repertorio a colpo sicuro che abbiamo ritrovato in quella hit parade della seconda metà del mese di maggio del 1978. Noi ci ritroviamo qui, come sempre, per un altro appuntamento, sempre su Radio 60 70 80, tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato. Hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
2: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
1: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
5: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
1: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

alla nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

mio trombettista, trombettista dei Piper, Armando, lui era molto bravo e vorrei dedicargli, anche se in questo momento sta viaggiando nel suo vestito di legno, una canzone che a lui piace tanto, Rise, te la ricordi? Me la fai sentire? Ciao, grazie.

classico pezzo di Herb Havertz, tutto, tutto tromba, devo dire. È molto bello, molto bello. Come bello è anche Rotation. Comunque, questa era.

Allora, cara Pierangela, che devo dire io oggi alla tua collega Erika? Le puoi dire che mi dispiace se alle 17 ritorna con quella là? Comunque lavoriamo fino alle 21, ciao, grazie, va bene. Messaggio mandato questo, eh? Non chiamatemi poi alle 18 e dire ma non ho sentito il messaggio, io l'ho fatto.

0: era Africa dei Toto, naturalmente. Allora Vincenzo,
1: ciao,
0: che facciamo
1: Vincenzo
0: oggi?
1: Da Torino. Volevo chiedere se potevi far passare un brano del Country Club, perché secondo me questo pezzo è un lento bellissimo che si cuccava alla grande quando se lo mettevano. Il pezzo si chiama Miss. Non so se te lo ricordi, ma questo nell'83 spaccava di brutto. Lo voglio dedicare a tutti i ragazzi di adesso che almeno sentono cosa vuol dire una musica con le palle. Grazie Pier.

0: Vincenzo, ti ricordi quando dopo la discoteca verso le due di notte si inforcavano quelle stradine lì sterrate? Ecco, in macchina ci doveva essere Victims del Calcio Club, perché altrimenti non è, è vero. E c'erano tutti questi lentacci incredibili che...
1: Oggi va tutto bene, eh? Oggi va tutto bene.
0: Meno male.
1: Il sole stupendo, tutto il resto. E beh, poi siamo quasi fine settimana. Ti vorrei richiedere, se si può, perché mi sono già notata ieri, una canzone di Rod Stewart, che uno dei nostri ascoltatori, il nostro combricula, l'ha chiamata...
0: Sì?
1: Lo strappa slip, lui ha detto
0: strappa
1: mutante, un'altra cosa, ma io da signora ti dico sì. Uno strappa slip, è un lento bellissimo di Rod Stewart, sì, lui l'ha chiamato strappa mutande.
0: Sì, mutande, mutande.
1: Quella lì sei buona, perché ho già fatto una richiesta anche ieri, non lo so. Va bene, se no va bene lo stesso. Grazie mille, e con la tua musica ci si va a mille.

0: quelle stradine sterrate lì erano molto pericolose. Cara Edi, vedi. Lo so.
1: Sì, Pier, io l'ho inforcato una stradina di quelle e dopo aver finito il tutto stavo per uscire, mi sono accorto che la macchina era sprofondata nel fango e ho dovuto chiamare un amico col trattore per tirarmi fuori. Tra l'altro il mio amico era il fratello della ragazza che stava accanto a me.
2: Ciao Pier.
0: Oh yeah. Io l'ho sempre considerato un signor pezzo questo, come tutti i pezzi di Rod Stewart, un grande lettaccio. Bisogna sempre avere la materia prima accanto quando si sentono queste cose. Have I told you lately that I love? Mamma mia, che voce però, eh. Grazie Edi, buon pomeriggio.
3: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato. Hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
2: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
1: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
5: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare nelle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
1: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Salve, salve, buon pomeriggio, qui ancora è mattina, sono sempre il solito Peppe dal Brasile. Allora, io stavo ascoltando la signora che parlava di strappamutande, strappa slip, eccetera, eccetera. Mi è venuto in mente, quando ero ragazzo, non so se era 17-18 anni, non mi ricordo più. C'era il pezzo che si ballava bello, bello lento. E un altro strappa slip.
7: Eccola là, siamo a posto.
6: Sailing, I am sailing di Rod Stewart.
7: Sì, sì.
6: Non so se faccio ancora in tempo a ascoltarlo. Facciamo ancora in tempo? Vi mando un grande abbraccio caloroso dal nord-est del Brasile, vicino a Fortaleza. E un abbraccio grande a tutti voi.

0: Allora, siccome siamo sul tema di strappo mutande, strappa slip, strappa come lo chiamate voi, non lo so, parliamo chi indovina oggi il pezzo che per eccellenza era uno strappatutto, perché cioè era un pezzo che dovevi avere in macchina per forza quando ti imboscavi o quando andavi in determinati posti, no? Ma era un pezzo particolare, guardiamo se c'è qualcuno che lo azzecca oggi. Intanto questo è un altro capolavoro di Rod Stewart, nato come rock star, ma guarda te cosa si era inventato di scrivere e di cantare, dei lenti uno più bello dell'altro. Valera Sailing, che c'è Franca?
1: Ciao, buongiorno, sono la Franca.
0: Buongiorno.
1: Bello che ci hai definite materia prima, mi piace sta cosa.
0: È vero.
1: Però mi sorge una domanda, se noi siamo la materia prima, voi che materia siete, voi ometti? Dai, facciamo un piccolo sondaggino, però devono rispondere solo le femminucce.
0: È dura,
1: per rimanere in tema, mi fai ascoltare Woman di John Lennon. Grazie a tutti, ciao!

0: Non dovevi dirlo, Saverio, non lo dovevi dire.
1: Allora, io rispondo come la penso io. Noi uomini siamo più materia prima delle donne, uomo e donna, noi siamo anche materia prima.
0: Eccola là, vedi. No, non lo state indovinando il pezzo, mi dispiace, ma... A parte che adesso non esiste più neanche lo strappo mutante, perché insomma, lo sai, la maggior parte delle donne adesso non è più di moda portare le mutande. Vedi che qua lei dice: io me le sono già tolte, vedi? Non si portano più le mutande. Perché non si portano più? Non è più di moda, non è più di moda, basta. E allora è così. Come direbbe qualcuno, pronte all'uso. Vedi, vedi. Va bene, dai. Woman di John Lennon, altro capolavoro, ma voglio vedere chi azzecca il lentaccio per eccellenza degli anni 70, primi 80, insomma, che bisognava avere per forza in macchina.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, Fala Pier, ciao. Ascolta, sei voglio oggi, ascoltiamo il Toto che dici stop love you, ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

certo, ci voleva In The Air Tonight, ci volevano Kerry degli Europe, ci volevano tanti pezzi, ma quello che dico io era un pezzo particolare che bisognava avere in macchina. Forza. Voglio vedere se qualcuno lo azzecca oggi. Si state sparando tutti i Pink Floyd, eccetera, eccetera. Era un brano tutto così. Vabbè. Semplicino ma molto. Vabbè. Facciamola fantasticare un po' con la mente questa signora che si chiama. Anzi signorina.

qua mi sparano il tempo delle mele, qua mi sparano il jutem, ma non più. Ma mi sa Beppe che hai indovinato, sai? L'hai indovinata, caro Beppe. Quella non poteva mancare. Ma io adesso te la faccio ascoltare. Aspetta che la vado a beccare, eh? Mamma mia, ma ti voglio mettere la versione quella. Dov'è? Aspetta che la trovo adesso. Se riesco a trovarla, eccola qua. Ma quella non poteva mancare, dai. Dov'è il Beppe? Adesso lo vado a beccare, dai. Grazie comunque per Nights in West Ending, Nicole.

0: vedi che la gente poi va a pensare chissà cosa, no? Sì, c'era music di John Miles, che era bellissimo, c'era Mandy di Barry Manilow, c'era tutto il repertorio dei Genesis, c'era tutto quello che volete. Però caro Beppe, è proprio questo.
1: Sono qui che l'aspetto. Caspita, è una canzone che anche oggi i ragazzi di oggi vedo che sono interessati a questo del California. E chi non la conosce?
0: Beh, questa era la canzone per eccellenza, devo dire. In questa versione poi, tutta acustica, era la canzone che non poteva mancare sulla vostra C60.

0: Vedi che quando le mutandine volavano fuori dai finestrini, i finestrini si abbassavano da soli, le mutandine, le calze, tutto il resto volava fuori. Vedi che qua mi dicono, io da anni che non metto più le mutandine, mi scrive una fanciulla, le metto solamente quando faccio i viaggi lunghi in caso di incidente, eccetera, eccetera. Adesso le donne non le portano più, Prova tu uomo non mettere le mutande, prova. Attento ad alzare la cerniera. Vabbè dai. Però io ti ripeto, ho detto questo, secondo me era il pezzo che non poteva mancare, ma ce ne sono tantissimi, insomma. Sono tanti, allora poi si faceva la collezione di queste cose che adoravamo mettere e avere in macchina apposta per quella sera, no? E piacevano molto anche alle donne queste cose, ma perché una volta c'era anche questo, sapevano che andavano nei locali e che poi doveva succedere qualcosa, in linea di massima, va bene. Grazie per la voce California, ciao Beppe.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Franchi.
1: Se è possibile, Pier, sai, tanto che sono sempre il mitico della Tauglia, una canzone di Miguel Bosé dal titolo Credo in Te.

0: fatta anche in spagnolo questa, vero? Grazie Giacomo, era Credo in te di Miguel Bosé. Il problema era che quando si sentivano certe cose, poi dopo il messaggio ve lo spiego.
1: Ciao sì, Pier, sì. Buongiorno. Pier, metti music di John Miles. E comunque guarda che fa un caldo che le mutande si strappano da sole, non c'è bisogno di strapparle. Grande Pier, grande e basta.
0: Allora stavo dicendo che quando mettevi queste canzoncine e avevi la macchina spenta, hai ragione Ivan, dopo un po', dopo un'ora, un'ora e mezza, facevi per accendere la macchina e non partiva.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Uè, ciao Pier, ciao a tutti, tutto bene? Allora vorrei richiedere Hell's Bells degli AC/DC. Grazie mille, buon ascolto, andate a Bergamo, ciao a tutti.

0: servivano anche queste cose per mantenere un po' il ritmo lì in macchina, perché era difficile, no? E allora ogni tanto ci voleva anche la cassettina con delle rock and roll. Ma c'erano quelli bravi che se le sapevano fare bene le cassettine, perché mettevano i denti nel momento giusto e poi dopo sapevano già quando dovevano finire e poi mettevano da rock and roll, va bene? Grazie Andrea, ciao, buon pomeriggio.
1: Potresti mettere i Van Halen con Jump? Saluto tutti i crossisti e smanettoni con le moto da Milano e auguro al Motoclub Gagliate un buon sessantesimo.

0: Che è successo, Luca? Che è successo?
1: Scusa, Pier, mi sono perso il vincitore del lento strappamutande. Sempre Luca da Bergamo.
0: Non l'abbiamo ancora decretato, eh. No, lo dico verso le 18.

0: le cose. Ah, non l'abbiamo, ce ne sono ancora tanti, ce ne sono ancora. Mamma mia, quanti pezzi ci sono lenti qua, belli qua. Era Jump di Van Halen, tanto per muoverci un attimo qua, Ritorniamo sul pianeta italiano.
1: Buongiorno,
0: va bene.
1: Buongiorno. Oggi vorrei dedicare.

0: non passa giorno, ma dico non passa proprio giorno, che nessuno richieda i nomadi, che tanto anche le loro sono una più bella dell'altra, ma ci ricordiamo sempre di questa voce.
1: Potrei ascoltare per un amico di Cocciante, per gentilezza, dedicato al mio amico Alessandro. Grazie, buona giornata.

0: teniamocele care queste voci, eh? Grande Cocciante, un nuovo amico. Dolcissima, eh?
1: Ciao, sì. Grande Pierangelo, potresti mettere la canzone di Quarter Flash, Harden My Heart, per i miei cari amici e colleghi e soprattutto per il mio amico Luigi? Ciao da Ciano.

0: beh, altro capolavoro, che qua si ascoltano solo capolavori. Arena e My Heart dei Quarter Flash. Grazie Ciano, bellissima, bellissima.
1: Ciao, che Piero, c'è, buongiorno a te gli ascoltatori. Volevo magari ascoltare una voce che ha segnato gli anni 70. Un pezzo che vuoi tu, quello di Janis Joplin. Ciao, Domenico da Pesaro.
0: Immaginiamoci.

0: allora io quando richiedete delle cose cerco di mettere dei motivi che conoscano un po' tutti, perché di Janis Joplin ce ne sono tanti, ma questa forse è la più conosciuta, no? C'era anche Me and Bobby McGee e Try, altri pezzi che comunque sono conosciuti meno. Cerco sempre di mettere delle cose che, indipendentemente dalle vostre richieste, conosca un po', diciamo, tutta la gente, insomma, qualcuno l'abbia almeno sentita una volta, perché ci sono delle cose che sono restate inedite molto belle, ma che però, sai, tanti non conoscono. Questa era la grandissima Domenico, e grazie per averla richiesta, Janis Joplin.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

da New York che mi chiede Please Don't Go dalla Casey, ecco. E qua Angelo mi scrivono, io ho la cucina, è una donna che me lo scrive, ho la cucina e la camera da letto, ma non sono felice.

Io, questa è nella compilation della cassettina che ti facevi quando andavi per quelle stradine lì sterrate, era il momento in cui non sapevi cosa fare, e questo era il modo per dirglielo.

Angelo, mi hai rovinato il pomeriggio. Adesso qua le donne. Poi te le faccio sentire, Era Please Don't Go dalla KC. Dov'è la Crini Varese? È qua nei paraggi? Mettiamogliela, questa grande KC.

0: Mamma mia, babushka, che push! Cos'è che mi scrivono le donne? Poi le donne mi scrivono delle cose che io non posso neanche dire per radio, perché non vorrei mai incorrere in qualche pasticcio. Se penso a quando andavo in Camporella, qualcuno mi scrive, mi viene la nausea. Altro che musica romantica. Uno, due, tre, tutto finito. Si vede che non c'avevi il partner giusto, che vuoi che ti dica? La risposta è quella. Non vuol dire uno, due, tre, tutto finito. Oh signore. Andiamo a sentire la Roby di Varese, che è scocciata, eccola cosa.
1: Pierangelo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Premettendo che tutti abbiamo la cucina e la camera da letto, anche chi ha un monolocale. Cioè, ma è pensate vero? Solo a mangiare e a dormire?
0: Vabbè, non lo so io.
1: Mi puoi mettere per favore una canzone non romantica, per favore? È bella tosta. Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese. E finite.
0: Che ha detto? E finitela? E finitela.

0: Vedi Roby, non è il fatto di avere la cucina e la camera da letto, va bene anche il divano per via di quello, ma perché l'uomo c'ha questa fissa, è una fissa, è un chiodo che ha in testa. Voi magari fate finta di niente, poi dopo quando entrate nel meccanismo, però l'uomo lavora tutto il giorno, arriva a casa la sera e che pensa secondo te? Pensa a mangiare bene e ad avere una donna brava a far da mangiare, a cucinare, e poi pensa anche a quello, diciamoci la verità. Perché ci dobbiamo nascondere dietro un dito? Non lo so. La donna è molto più, hai capito? Non ne frega niente lei, se c'è, c'è, se non c'è.
1: Oggi ti richiedo un pezzo che è una vita, non me ne ascolto più. Allora, degli Enigma Sandness. E cos'è di che tutti mi ascolto, grazie.
0: Ecco, oggi non ci sono le donne.

0: signori, siamo andati in chiesa, va, per mezz'ora.
1: Non è per mettere il dito nella piaga, però
0: no, no,
1: avete
0: no,
1: due
0: no,
1: neuroni. No. Uno inizia per F e l'altro inizia per M. Immaginate voi M. che cos'è la M. E sapete benissimo invece che cos'è la F, eh? Meditate gente, meditate uomini.
0: Vabbè. Se voi foste più brutte, noi questo problema non ce l'avremmo, capito?
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Allora, Franco da Tirrenia, hai parlato troppo veloce, magari non ho capito bene il titolo, ho messo Hot Stuff perché non sono riuscito a capire bene il pezzo che volevi. Comunque parlate più calmi perché non ho capito. Vabbè, comunque anche Hot Stuff non è male. Allora, va bene, discorso molto difficile, molto complicato oggi. Le donne fan finta di niente, ma ascoltano, hai capito? Lo so, è così. Non ci si scappa. Va bene, Albi, sono da te, eh?

0: Allora, la Romy di Varese ci ha detto la F, che vabbè, questo l'abbiamo capito tutti, ma la M qua.
1: Sì, ferma una roba però, passi la F, ma la M cos'è? Che io mica ho capito.
0: Cos'è la M? La M sta per Merlo, Merlo. Non lo so la M, adesso ce lo facciamo dire alla Romy. Romy, svela questo segreto, perché la gente...

0: Fena, pensa che stiamo qui a pensare cosa noi.
1: Senti, dai, F si sa benissimo che cos'è.
0: Certo.
1: Possiamo dire F, V, dai, c'è un po' di fantasia. La M è mangiare.
0: Certo, parlavamo di cucina e di camera da letto. Mangiare, M, mangiare. O V, vino. Oh signor, ma io dico, a volte non potevamo nascere tutti uomini che questi problemi non ce li avevamo noi, no? No. Sempre avere a che fare, qua. Che dici?
2: Lo sai perché mica potevo guidare con sto dubbio, capirei, io ho pensato merda, che dalla testa c'è sta pure.
0: Ecco, vedi, non l'avevo ascoltato io questo messaggio. Diretto, Sì, sul binario numero 12 che è arrivato. Grazie Alfredo. 17:10 e la paranoia dei Black Sabbath. Lui pensava come M, come motori, moto, macchine, vedi?

0: si è rovinata con le sue mani la Roby, davvero. No, davvero si è rovinato con le sue mani, non lo sa lei?
1: Ma no,
0: lo sa...
1: Pier, ragazzi, Dan sta per, come noi diciamo in Veneto, mona.
0: Hai visto, hai visto? Allora, chi è che mi scrive? Pier, quando si andava in Camporella non dovevi stare attenta al... al cosa, sì, ma al freno a mano. È vero, c'era anche quello che dava fastidio. Io mi ricordo che avevo una 500L, le avevo tagliato il cambio, avevo messo, sai, una specie di cosa che schiacciavi un bottone e veniva via. Cioè, una... Sì, così non era. Di... A 18 anni si facevano anche queste cose, si toglieva tutto. E... restava, guarda, era una meraviglia e non c'era quella paura, Cinzia, hai capito? No, non c'era, non c'era.
2: Buon pomeriggio, Pier, è il misterioso Carletto che chiama. Aleggia un certo mistero in questa emittente, per questo chiedo se metti Enrico Ruggeri con la canzone Mistero. Ciao, grazie.
0: Prossima volta che mandi un messaggio, Carletto, cerca di presentarti, perché le donne mi dicono: ma chi è quel Carletto lì? Non l'abbiamo mai sentito noi, ma che soggetto è? Presentati, sono il Carletto. Oh, signore! Eccolo qua.

Allora, grazie per Mistero e grazie anche per Enrico Ruggeri, che noi non sentiamo mai qua. Non viene mai richiesto Ruggeri, non lo so perché, ma è sempre lì un po' nascosto. Oggi l'hanno richiesto, meno male, mi ha fatto piacere ascoltarlo. Grazie Carletto, buon pomeriggio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Volevo richiedere Vado al massimo di Vasco Rossi. Ti ringrazio, ciao.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Caro Davide, liberi, liberi, l'abbiamo già messo oggi, intorno alle 15:20, giù di lì, insomma. Però hai ragione, è una delle più belle di Vasco, è Liberi, liberi. Questo, su questo ti devo dare ragione. Ah, mi piace molto anche una canzone per te, devo dirti la verità. Ma Cinzia voleva sentire Vado al massimo, e noi l'abbiamo messa. Allora, per quanto concerne il discorso che abbiamo fatto oggi, parlavamo di lenti, strappa di qua, strappa di là, eccetera, eccetera. Secondo me, indipendentemente che io preferivo Hotel California su tutti gli altri, ma c'era questo che secondo me era particolare. Era dagli Animals, ed era del 67 questo. Era The House of the Rising Sun. Senti che bello.

0: bene, va bene.
1: Ma oggi, lo sai che festa oggi, lo sai? È una festa grande oggi, come no? Marconi inventò la radio.
2: Ciao Pier, sono Daniele di Verona. Oggi è una giornata di festa. Marconi inventò la radio e Pier la popolarizzò. In questa giornata di festa, perché non far festa con la PFM? Grazie e un abbraccio.

pensa che se non ci fosse stato Marconi non ci sarebbe stato neanche Claudio Tozzo, ci sarebbe stata neanche la radio, vedi? Grazie Marconi, quanti anni di radio, ragazzi, tanti anni di radio, di comunicazione, di informazione, di intrattenimento e di voglia di stare assieme. Questa io penso che sia la cosa che ci ha dato il coraggio di fare radio per tanti, tanti, tanti anni, perché avere a che fare con le persone è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Vedi, grazie Alberto per È festa della PFM, bellissimo. Saltino negli anni, mamma mia, qua andiamo indietro una vita. John Jett, grazie a una pubblicità è risorto questo I Love and Rock and Roll.

Ogni tanto anche i geni delle pubblicità vanno a scoprire dei pezzi e vanno a rilanciare dei pezzi che ormai forse erano dimenticati, vero? I Love and Rock and Roll per John Jett and the Blackhearts, fantastico. Allora, la signora Rita è tornata a casa proprio in questo istante e c'ho voglia di ballare un rock and roll con suo marito Mario. Siete pronti? Volete anche registrarlo? Così non parlo, eh? È un pezzo di Chuck Berry. Eccolo qua.

Allora, ve l'ho già detto che dal 15 di giugno incominceremo anche la mattina dalle 7 alle 9, perciò le persone che non riescono ad accontentare al pomeriggio, che sono tante, le accontenteremo la mattina, e quelle che non riusciremo a accontentare la mattina le accontenteremo al pomeriggio. Facciamo così, dai. Va bene, Giuliana era Please in Collination and Chiuso di Celentano. Devo andare da Nicola, che vuole un pezzo dei Mister Mister. Eccolo qua. È un po' che non lo sentivamo, Broken Wings. Questa è una versione dance, comunque.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: by Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Da Bruxelles arrivano brutte notizie per l'economia italiana.
3: La Commissione Europea ha pubblicato le classiche previsioni di primavera. Ebbene, queste previsioni sono tutt'altro che positive per il nostro paese, perché intanto quasi dimezzano la crescita. Il PIL, il prodotto interno lordo, passa dalle stime precedenti, che erano di più 0,8%, a più 0,5%, quindi solamente un mezzo punto di PIL. Sale invece ancora il debito pubblico, e salirà sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Unico, diciamo, fattore positivo è che il deficit non è, per ora almeno non è esploso, e sarà sotto il 3% quest'anno. Però dobbiamo sempre stare lì a sottolineare il per ora, perché ovviamente il governo si trova di fronte alla crisi, diciamo, geopolitica di Hormuz, che potrebbe, appunto, e già sta facendo sentire i propri effetti, sia come diminuzione di crescita, sia come aumento dell'inflazione che addirittura è prevista sopra il 3% per quest'anno. Se quest'anno, appunto, le cose sono abbastanza complicate, per l'anno prossimo lo saranno ancora di più, perché questa è la notizia, diciamo, che più ci mette noi italiani a disagio, e che per l'anno prossimo, per il 2027, saremo ultimi in Europa per la crescita del PIL, che sarà solamente 0,6%, ma soprattutto avremo un debito pubblico più alto di tutto il resto d'Europa per quanto riguarda sempre il rapporto al PIL, e supereremo anche la Grecia, che finora c'è sempre stata davanti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati. Soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente. La drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali.

0: Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno carissimo Pier, ma ricordo a Santo Domingo, sono rientrato al paesello. Sembra che le cose stiano andando bene. A proposito di 500, era fantastico perché come toccavi la levetta, padabam, e si andava alla grande. Mi fai sentire per favore il Getro Tal acqua?

0: Io ringrazio Manrico da Santo Domingo e sono molto contento per te, davvero Santo Domingo, che tu sia ritornato al paesello e che stia anche meglio. Bene, bene, bene, bene. E la Aqualung dei Jethro Tull, chi è questo?
1: Sono perso liberi, liberi. Non ero connesso con la radio purtroppo. Allora ripiego, che poi è un bel ripiegare, per Learning to Fly, andiamo sul pesante. I tuoi amici so che li schifi completamente, vero? Ciao caro, grazie.

oggi ci mancavano un attimino, ma abbiamo sentito Wish Were Here proprio all'inizio, e perciò ci mancava questo Learning to Fly, va bene. Grazie Davide, hai ripiegato mica male, devo dire, non li ho mai conosciuti e mai sentiti, però va bene. Dai, che questo è il penultimo disco che mandiamo a Marcella, Lady Rider dei Dire Straits. Pure questi oggi

0: solamente musica bella, eh? Non esistono pezzi così che uno dice caspita che brutto quello. No, non esiste. Ovviamente io, come tutti i giorni, mi devo scusare con le persone che non sono riuscito ad accontentare, ma sono tante, tante, tante, però vabbè, sono già le 18, facciamo l'ultimo pezzo, va Armando.
1: Ciao Pierangelo, è possibile ascoltare oggi la canzone del 1984 dei Cuba, Quiz Arbiter the One? Grazie e buona giornata a tutti i radioascoltatori e anche a te.

0: grazie Armando. Con questo pezzo siamo arrivati alla fine. Two hearts are better than one. The Cube. Mi dispiace perché avevo un fracco di bei pezzi ancora da mettere. E che c'avevo Graziani, c'avevo ancora i Dire Straits, poi che c'era? Un pezzo dei Zeppelin, Aerosmith, mazza quante cose che c'erano ancora da mettere. Va bene, noi ci aggiorniamo domani alle ore 15, vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente vi auguro una buona serata, il tempo è bellissimo e fa anche molto caldo e le serate sono molto lunghe. A domani, live!
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Da Jenny Del Tanno in copertina al tennis, il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Jastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento: è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, sul cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento: sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket: l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata

0: Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
1: L'economia.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8 indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8 precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
2: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Tennis sarà la wild card francese, Clément Tabour, l'avversario di Yannick Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto è approdato al tabellone principale Andrea Pellegrino, che nell'ultimo turno delle qualificazioni ha vinto il derby con Marco Cecchinato. Atletica, dopo 8 mesi di assenza, rientro positivo di Marcel Jacobs, che a Savona corsi 100 in 10.01 pur ventoso, prima uscita dell'ex olimpionico di Tokyo, da quando ha ripreso il sodalizio con il tecnico Paolo Camossi, che ascoltiamo.
4: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme.
3: Basket, Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetti in gara 3, avanti 2-0, il quintetto di Poeta ospita alle 20.45 a Reggio Emilia, con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo di nuovo nel 1968, altra tornata con l'appuntamento Hit Parade del passato con Bruno Righetti da questo mitico canale che è Radio 60-70-80. È un anno particolarmente importante perché si consolida come fama e come consistenza proprio un programma di una gara a tutti gli effetti di canzoni e di artisti con cast di primissimo ordine e diventa un vero e proprio antagonista rispetto a trasmissioni più blasonate. Sicuramente diventa la trasmissione dell'estate, quel programma condotto e realizzato e prodotto da Vittorio Salvetti all'epoca con Rai 2, con il secondo canale nazionale, e che vede la partecipazione di artisti di primissimo ordine: Tom Jones, Little Tony, Camaleonti, Caterina Caselli, i Dick Dick, Rita Pavone, Albano, Orietta Berti, Sergio Endrigo, Petula Clark addirittura. Quindi personaggi di primo livello. La canzone che andiamo ad ascoltare tra qualche istante è quella vincitrice di quella edizione del Festival Bar del 1900.

Il criterio che veniva utilizzato per la formulazione di queste classifiche al Festival Bar in quell'anno era il conteggio del numero di ascolti che un disco riceveva nei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia. Evidentemente Vittorio Salvetti era in grado di raccogliere questo tipo di informazione, che rappresenta un po' uno dei primi esempi di musica di popolarità misurata con cifre molto molto reali. Faceva parte del cast del Festival Bar del 1968, nell'allora serie che si definiva Oro, anche Caterina Caselli, con un disco dal titolo L'Orologio, ma non è quello che ascoltiamo adesso, perché in classifica c'era Il Volto della

0: Caterina Caselli, grande cantante ed in seguito anche grande imprenditrice nel settore discografico. Ancora oggi è una delle personalità più influenti del mondo della produzione musicale italiana. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parole del passato. Noi torniamo nei nostri archivi, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla musica di Radio 60 70 80 che vede i suoi ascoltatori giorno per giorno crescere sempre di più, e questo non può che farci piacere. Noi, come sempre, ci ritroviamo qui tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: L'appuntamento con le classifiche di oggi, quelle datate, quelle di tanto tempo fa, con Bruno Righetti, un appuntamento tipicamente italiano. E vogliamo anche celebrare la musica d'autore, ed in particolare la musica d'autore romana. Siamo nella seconda metà del mese di maggio del 1978 e la nostra classifica è dominata gioco forza in quel periodo dai Bee Gees di Stayin' Alive. Al secondo posto Patti Pravo con La magia di Pensiero stupendo, quindi Elisabetta Viviani con una canzone per Bimbi, Heidi, e quindi Alan Sorrenti con Figli delle stelle al 4. E al punto numero 5 un personaggio che andremo a presentare tra qualche minuto, perché prima, sempre parlando di Roma, uno degli artisti più amati, anche lui che ci ha lasciato troppo presto. Sto parlando di Rino Gaetano, uno dei suoi pezzi più famosi, Gianna.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

sapeva usare le parole e la musica come pochi. Rino Gaetano, grande successo di Gianna, non si può dire altrettanto del precedente disco di Antonello Venditti, Ullalla, che aveva delle aspettative dopo il grande successo di Lili che non vennero confermate, ma si rifà abbondantemente quando pubblica questo bel disco. È autore ovviamente di testi e musica, l'album si chiama Sotto il segno dei pesci e questa è proprio la canzone che poi entra prepotentemente in classifica e che dà il titolo a tutto il lavoro.

0: Un giusto tributo a Roma e a una colonna della musica romana che è Antonello Venditti e che lo è anche della musica italiana, uno dei classici, un repertorio a colpo sicuro che abbiamo ritrovato in quella hit parade della seconda metà del mese di maggio del 1978. Noi ci ritroviamo qui, come sempre, per un altro appuntamento, sempre su Radio 60 70 80, tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tappa di nuovo nel 1988 con l'appuntamento Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Allora, posizione numero 1, siamo nel mese di maggio, seconda metà, ci troviamo ai Wonder con I'm Not Scared. Quindi Tullio d'Episcopo, celebre andamento lento al 2, quindi L'amore rubato di Luca Barbarossa al 3, gli Aha di Stay on These Roads al 4 e Sade, Love is Stronger Than Pride al 5. Prima o poi la recupereremo in qualche blocco Sade, perché qui siamo di fronte alla gran classe. E al 6 Gash Patti con Etienne, anche questa recentemente ascoltata nei nostri blocchi. Più in giù, verso metà classifica, troviamo questo ragazzo, un ragazzo inglese che aveva già pubblicato precedentemente con un'altra etichetta discografica questa canzone, ma è con il cambio di produzione che arriva a fare il botto. La canzone si chiama Wonderful Life, era in Hit Parade, a cantarla è Blake.
3: C'era una volta Hit Parade.

0: Il Festival di Sanremo del 1988 è stato un momento importante per Massimo Ranieri, che dopo un lungo periodo dedicato al teatro tornava a cimentarsi con il canto, e per farlo sceglie una canzone che, oltre che essere cantata, deve essere interpretata, ed è proprio grazie a questa sua vena d'attore che regala un'emozione fortissima al pubblico di Sanremo, talmente forte non soltanto al pubblico di Sanremo ma in tutta Italia, che vince quell'edizione. La canzone è Perdere l'amore, Massimo Ranieri.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: grande, grandissima interpretazioni, emozioni fortissime ogni volta, la si ascolta sempre volentieri, non stanca mai. Massimo Ranieri con Perdere l'amore, chiuso l'appuntamento con il 1988, e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per ascoltare insieme altre due canzoni dalle magiche classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato, quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
2: L'economia.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
3: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per

0: Il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
1: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.